0: buena. Que te quiten lo bailao. Que te quiten lo bailao.
1: Are we ready? Come on, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah.